0: ratta teda pakka sanda ata ambo osa tata ritte eke banda ata ritti
1: benvenuti scolè.